0: come Saraldi.
1: Saraldi. Con la fontanella di Saraldi.
2: E come ti fai? 104.7 Unione FM.